Sau così è di chi che morto fuori sai si è carra di ciate se tergoene di chi che di crema dro collaborato andano qui chi mende non qui chi cammè di morando a grede a San Felice cani scurtur ang di morandro regente angana Hassan Alifa cabin tecnico da cengana cracna fidel car micro da cengana sale Mohammed Sale a detta eno che tenata Umar Idris Umar Erere Blan labranyandek sa tuzo sawa sawa uddur anjari ya gano shaqi isi mannim beshir ngarguayne sa tuzo sawa sawa uddur fadaya tibesti kurriye gano guayne alla kiso fichi ereke sa tuzo degige digirin beki nifak dondok ama chatrana lagu frichina ya muashana la shafayna tindamini jika arhamjino salamu alaikum.